0: SRF 1.
1: Tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi tra